0: Senti Aldo, mi sembrano delle stupidate quelle robe qua.
1: Ma cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne devi ascoltare Marco Ferradini, è Prassi.
0: Ascoltiamolo.
1: Ricominciamo da capo. Cerca di essere
0: quello che sei.
1: Un tenero amante, un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
2: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351.
1: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 8040, 30 minuti con...

0: 80 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. 1 2. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Lei ha claxonato.
2: Tu ha claxonato.
3: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
2: Non è possibile.
3: Come no, prova.
2: Fa un po' vedere. Davvero?
3: Vista?
2: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
3: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
4: Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
3: Prego?
4: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Befalina, come antifurto, per esempio.
3: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
4: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perda.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
8: Buonasera a tutti, vi ringrazio per la straordinaria musica che sento quasi tutti i giorni, mi piace moltissimo. E vi dirò che la musica che c'è adesso della generazione Z proprio non la capisco, sia come musicalmente sia come gesti, fa proprio schifo. Questa viva la musica degli anni 70, 80 e anche 90.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Chi ama il proprio lavoro non sa mai quante ore ha lavorato.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, invece di mandare i messaggi con WhatsApp, facevamo le dediche alla radio.

bruci amore, chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorriso.

occhi di ragazzo invecchiato. Valerie, i tuoi occhiali alla Minnelli, il rimmel riuscito sui tuoi occhi di qui.

0: si vive bene. Valérie, Valérie.
1: Seventy 40, 30 minuti con le più forti.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: La graffia della mignotta sono puponi! La devi da piantarsi in quello del conto! T'hai visto come una pezzina parata!
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Poi ti ricomponco, ti abbiamo un orecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartie!
3: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1966.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: facendo?
1: Sto smontando l'insegna, no?
0: Ma è mia!
1: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
2: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
4: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: 7080.it. Il tuo passato. Il tuo passato è il nostro presente.
1: Progetto sperimentale S/5/777. Quindi o qualcosa sta cambiando qui, o è la mia mente, la mia immaginazione. Sebbene capisca che tu non possa darmi consigli in questa fase, un'analisi clinica potrebbe forse rivelarsi utile durante il periodo di transizione. Per il momento non ci sono problemi rilevanti. Stiamo stabilendo il contatto con gli altri due gruppi di studio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Faccio la seconda visione, comandante.
2: Torna la felicità.
3: Vende la vita con tanti momenti, con una musica snack.
4: Ed è il momento rock, yeah, yeah.
5: E c'è il momento rock.
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Ciao, sono Killat e vorrei mandare un messaggio da parte di Kel per Kill.
8: Chi? Conosci a Lello tu?
9: E chi è Lello?
8: Lello Sodante, quello là bassini, sono un po' che la faccia tenuta in...
7: Ricordati la canzone di Pandemonium, te la dedico tutta per te. A questo proposito, la canzone Tu fai schifo sempre, dei Pandemonium. Ciappa che roba!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.

Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, Stevie Wonder, all'apice del successo mondiale negli anni 70 con album iconici come Superstition e Isn't She Lovely, decide di abbandonare temporaneamente la scena musicale per dedicarsi a un progetto profondamente personale: fondare una scuola di musica per non vedenti. Nel 1977 apre a Detroit il Wonder Music Institute, un centro educativo pensato per offrire formazione musicale gratuita a giovani ciechi e ipovedenti, ispirato dalla sua esperienza personale e dalla convinzione che la musica sia un linguaggio universale accessibile a tutti.

L'istituto si distingue per l'approccio innovativo all'insegnamento, utilizzando metodi tattili e uditivi per l'apprendimento di strumenti come il pianoforte, l'armonia e la batteria. Grazie al suo impegno, Stevie Wonder non solo offre opportunità concrete a molti giovani talenti, ma contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'inclusione e dell'accessibilità nell'educazione artistica.

0: Pur dedicandosi principalmente alla scuola, Wonder continua a comporre e ad esibirsi in eventi benefici, mantenendo viva la sua presenza nel panorama musicale. La sua scelta di investire nella formazione e nel supporto delle nuove generazioni lo consacra come un artista impegnato non solo nell'arte, ma anche nel sociale, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica e dell'educazione.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: vai a fare
0: gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figo.
0: Su Google scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Aosta, 1970.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate? Ci sento, ci sono.
2: Il tempo solare è di lunghezza costante e non è realmente esistente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Pop

8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it.

0: dove si gioca il 22esimo del secondo tempo, e come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio sull'Inter.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
6: Ciao 7080, grazie intanto della bella musica che ci fate sempre ascoltare, e mi piacerebbe ascoltare Nothing Else Matters dei Metallica.
7: Ma dai, è degli anni 90.
8: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
1: Sì. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna è sempre stata tua, e se non ritorna, non lo è mai stata. When I say-

70.80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Bandiera gialla. Hey boomer.
1: Bamori ammazzato te e tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: Peter, sbrigati, siamo già a cena!
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei!

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.
2: Acciaio!
3: Cosa c'è?
2: Stanno usando tre fonti di potenza. Una è una specie di tabulatore.
3: Per registrare i fatti?
2: Sì.
3: Era stato previsto.
2: Adesso si è arrestata. La prima si è fermata. Credo che la seconda fonte alimenti il sistema di comunicazioni.
3: Comunicazioni fra loro e chi altro?
2: Non è chiaro. Sì, è decisamente un sistema di comunicazione.
3: Hai notato qualcosa di insolito? Registrazioni, comunicazioni.
2: Non è di quelle due fonti di potenza che mi preoccupo, ma dell'altra, la terza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Don Pablo, buongiorno. Vi devo parlare con voi, Don Pablo.
2: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
1: Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato.
2: Bueno, non è molto grave. C'è rimedio?
1: No, no, che rimedio, Don Pablo, ma... Non voglio rimedi, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato.
2: Sì, ma di chi ti sei innamorato?
1: Si chiama Beatrice.
2: Ah, Dante.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Buongiorno signora, buongiorno. Come va? Ben alzata.
2: Quanto pesava ieri?
1: Io lo so a memoria, 67 kg e 50. Quanto è calata?
2: Abbastanza, avanti un altro.
3: No, scusate, ma la signora è ingrassata 1,3 kg.
1: Come ingrassata?
3: Sì.
1: La bilancia che rotta, che la signora aumenta.
3: No.
2: Sì, bisogna lubrificarla.
4: Sicuramente guasta.
1: Sicuramente.
5: Posso prendere la parola?
2: Zitto tu, dici solo stupidaggini.
5: E io la prendo lo stesso, perché voglio denunciare un fatto molto grave. Non è la bilancia che guasta, è lei. La signora si è concessa carnalmente al dottor Baracchi per una sleppa di pane, burro e pasta d'acciughe. Vi ho visto io stanotte.
6: Che indecenza.
1: Mica sarà vero.
2: Io per stanotte ho un alibi di ferro.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: La giovinezza sarebbe bellissima se solo arrivasse un po' più tardi nella vita.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
3: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Lodi, sempre io, sempre buona

0: DAB.it. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Would I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Domani la chiesa ricorda la conversione di San Paolo. Paolo, anzi Saulo, cavalcava furiosamente da Gerusalemme verso Damasco col proposito di riaccendervi la persecuzione contro i cristiani. Egli era infatti fra i più accaniti nemici della nuova religione. Un bagliore lo fa arrotolare cieco nella polvere, mentre una voce dal cielo gli chiede: Saulo, perché mi perseguiti? A quel punto Saulo è già convertito, perché risponde: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, signore!
2: L'uomo e la donna sono ancora là. E c'è anche un altro. Credo che sia un adulto.
3: Credi, hai detto?
2: Non ne sono sicura, ma c'è un legame fra...
3: Fra chi?
2: Fra la terza fonte di potenza...
3: E il nuovo soggetto?
2: Sì.
3: Qual è la terza fonte di potenza? Dimmi qual è la terza fonte di potenza!
2: Non è potenza, né energia come tale. È il tempo. È il tempo. È il tempo. È il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1970. Rispetto agli ingessati Pippo Baudo del 68 e Nuccio Costa del 69, la presenza di Enrico Maria Salerno in conduzione al Festival di Sanremo porta una maggiore scioltezza nella conduzione. Per gli ascolti la stima parla di 25 milioni di telespettatori, cui si devono sommare coloro i quali seguono il Festival in Eurovisione.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: E in tema di Eurovisione, ad Amsterdam il nostro paese è rappresentato ad Eurovision per la prima volta dal vincitore di Canzonissima, Gianni Morandi. La sua Occhi di ragazza si classifica all'ottavo posto su 12 partecipanti. Tra gli autori del brano, Lucio Dalla.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Tornando a Sanremo è anche il Festival dei Giovani. Dino Drusiani, figlio di un meccanico di biciclette, è reduce dal concorso Voci Nuove di Castrocaro, così come Lucia Rizzi, liceale, la quale candidamente afferma in un'intervista che la sua canzone in gara non le piace. Invece il neanche 17enne Rosalino Cellamare è accompagnato al festival da mamma e zia.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cartellino rosso, espulsione!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Cos'è quello, papo?
3: Il mio sistema di spaccio delle anfetamine. Ho addestrato questo piccione viaggiatore per farmi le consegne. Vai, vola, Benjamin!
4: Ah, perfetto, perfetto. Questi sono i soldi che devo a Peter. Voglio che tu ora li porti a lui, hai capito bene?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Beh, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ehi, guardate Zucco!
2: Ehi, Danny!
1: Sembra già di maggio! Ma che roba è? È carnevale!
2: Dove l'hai fregato questo maglione da campione, eh?
3: Mentre voi andavate in giro a rubare qualche copertone, io mi allenavo in atletica.
4: Ah, è la fine del mondo! Danny Zucco è diventato un atleta!
3: Sì, certo, è così.
1: E adesso che fai? Ci lasci?
3: Beh, non potete mica andare sempre a rimorchio, no? Oh, andiamo, ragazzi, lo sapete che siete importanti per me, solo che tengo molto anche a Sandy e farei qualunque cosa per avere.
5: Dimmi tutto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Sei degli anni 60 se ti chiedevi perché, nonostante Pippo e Pluto fossero entrambi cani e della stessa razza, Bracco, il primo parlava, si vestiva ed andava in auto, mentre il secondo abbaiava e stava nella cuccia. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 70.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo una sola maestra che insegnava tutto.
0: Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: bandiera gialla.
1: Ritorniamo con la linea a New York per chiedere a Rogan Orlando notizie sui negozianti del Vietnam.
2: Qui, Nuova York, si sbagaccia Rogan Orlando.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
11: Questa sì che è vita.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP, i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
4: Cosa potranno aver usato per tornare indietro di 1500 anni?
5: Il tempo stesso.
4: Quale forma avrebbe assunto?
5: Un'unità, una specie di macchina.
4: Sono riusciti a cristallizzare un'unità di tempo?
5: Sì.
4: Un cristallo di tempo?
5: Sì.
4: Potrebbe essere instabile. Un'unità di tempo finita male.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 20 maggio 1973. Stevie Wonder raggiunge il primo posto in America con You Are the Sunshine of My Life, una canzone ispirata dalla moglie e talvolta coscrittrice Syreeta Wright.
8: Leggi l'intero articolo su 7080.it.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.
6: solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: 7080.it.
0: Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: 10 minuti di tempo per ascoltare tre canzoni in jukebox. 20 maggio 1988 e come sempre sono della classifica italiana. Oggi partiamo dalla posizione numero 9, moneta nel jukebox e subito questa canzone di Luca Barbarossa.
0: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica del...

0: va il sole.
1: Con 100 lire e 3 canzoni, questo è Jukebox e questa era la prima, L'amore rubato di Luca Barbarossa. Dalla numero 9 della classifica italiana voglio passare anche alla numero 6 con Anna Oxa.
2: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Tutti i giorni c'è Jukebox e tutti i giorni ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Siamo arrivati oggi alla conclusione. Io vi aspetto di nuovo domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: S.D. Pliskin, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente.
1: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao, sono Mary dalla provincia di Lodi. Io guardo questa radio tutti i giorni praticamente sulla TV. Non ho i brani precisi, me li ricordo, però so Christopher Cross me lo ricordo perché proprio all'inizio dei miei primi amori, diciamo così. Ma non ricordo i brani, non potete fare voi come volete.
12: Beh, io sì, potrei provarci.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Il tempo è amico, nemico, testimone, denaro, galantuomo, medico. Ma nessuno ha veramente capito cosa serve il tempo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it è un brand registrato da Planet SRL.

0: Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: È il 1979, oggi è il 20 maggio, siamo davanti al nostro jukebox e quali saranno le tre canzoni per sole 100 lire? Beh, partiamo subito.
2: Sì, e oggi per cominciare scelgo i Jacksons con Shake.

0: Shake Your Body con i Jacksons, la prima delle tre canzoni per sole 100 lire che ascoltiamo nel nostro jukebox.
1: E oggi abbiamo proprio voglia di ballare, quindi si prosegue dal nostro jukebox e vi scelgo un pezzo delle Sister Sledge. Questa è We Are Family.

0: We Are Family, continuiamo a ballare nel jukebox, l'appuntamento del 20 maggio 1979 e queste erano le Sister Sledge. Manca l'ultima canzone nel nostro spazio su 7080.it.
1: Beh, restiamo in discoteca e balliamo gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland.

0: Boogie Wonderland con gli Earth, Wind & Fire e prima ancora le Sister Sledge con We Are Family e i Jacksons in apertura con Shake Your Body in un appuntamento tutto da ballare.
1: Stanchissimi, ma abbiamo ballato davanti al nostro jukebox oggi che torna domani, anzi torniamo domani con le 100 lire sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bari, 1974.

0: Firmi! La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
1: Italy Party!
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
9: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
10: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
4: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
3: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. In questo clima ad alta tensione, in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
4: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
3: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
4: I 3 sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
3: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Allora?
6: Non riesco a comunicare, dovrei poter essere presente.
5: Quindi non è una forza esterna che attacca, è all'interno. Qualcosa venuta con loro e che essi hanno usato per riportarsi indietro di 1500 anni.
6: O li ha aiutati a farlo.
5: Perché adesso non è più con loro? Cerca di comunicare.
6: Non posso comunicare con un cristallo.
5: No? Coraggio, il tempo è la tua specialità, avete cose in comune. Allora se non riesci a comunicare cerca almeno di stimolarlo, ma fa qualcosa.
6: D'accordo, acciaio, ci provo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione, è 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Ecco qua.
3: Grazie.
2: Prego, signorina.
3: Ecco perché non mi mandi mai in vacanza da sola, maritino mio dolce. Mi ero quasi scordata che effetto fa sapere che sarebbero tutti felici di infilarsi nel mio letto.
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Allora, come si chiama?
10: Io sono Luca, da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova.
9: Oh yeah.
10: Vorrei ascoltare You Should Be Dancing dei

0: Ascolta.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Bologna, 1976.

0: discoteca a mezzanotte e Boomer uscire dalla discoteca a mezzanotte. E Boomer patire il freddo e fermarsi con la schiena contro il termosifone più di 6 volte al giorno. E Millennial stare scosciati, scoperti e scollati anche a novembre sulla marmolada.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: Alexa,
1: metti 70-80.
2: Oh, ma c'è te l'hanno piappi il culo questo.
3: No!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza. Sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza, il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: È inutile, non ci riesco.
7: Prova di nuovo.
6: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
7: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
6: Ti dico che non è possibile.
7: È solo una macchina?
6: Sì. No, non lo è.
7: Cioè, non soltanto una macchina?
6: Non completamente. Non tutta. Non posso.
7: Non è vero. Puoi dirmelo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: I ragazzi adesso sono fortunati perché ci sono le MILF. Ai nostri tempi c'erano le vecchie. Ci si incontrava a gruppi di adolescenti come va. Pieno di vecchie a Milano, alla ragazza le vecchie. Da Sesto San Giovanni a Milano c'è la vecchia. Ci incontravamo fuori dall'oratorio, c'era uno che se le faceva tutte, un certo Osvaldo. Prima di entrare in oratorio c'era un summit. Come va Osvaldo? Lui ha pieno di vecchie con l'esperienza. Quella che ti stai facendo adesso, quanti anni ha? 48. Mi ricordo che io gli dissi, cazzo, potrebbe essere tua madre. Lui mi disse invece la tua.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao ragazzi, io sono Riccardo, vi contatto da Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, e vorrei che dedicasse ai miei genitori la canzone dei Toto, Africa, del 1982. Vi ringrazio e vi seguo sempre.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: Giuliano ti ha dato un pugno in un occhio?
1: Sì.
0: E tu dovevi dargli un calcio in culo. Ricordati, chi picchia per primo picchia due volte. Poi nella vita c'è sempre da rimetterci a buscarle. A te piace di buscarle?
1: No.
0: E allora picchia, no? Picchia, picchia sodo. Ricordi il proverbio?
1: Sì, il mondo è tondo.
0: No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
11: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. Donald Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran e dà un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Intanto almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, fermati anche 29 attivisti italiani. Italiani morti alle Maldive, oggi una nuova immersione del team di subesperti finlandesi per recuperare i corpi degli altri dispersi. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Salim El Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque resta in cella. La procura gli contesta reati di strage, lesioni gravissime ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Calcio: Antonio Conte lascia il Napoli, domenica il saluto al Maradona, si apre così il ritorno del tecnico leccese sulla panchina della nazionale, da sciogliere però il nodo ingaggio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non puoi sfuggire, è inutile.
6: Siamo tutti scimmie.
7: Il virus è mutato, viviamo sottoterra!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
9: Una produzione K-Vox.
10: Maggio 1981, Milano. I negozi di dischi sono un via vai continuo tra nuove sonorità che arrivano dall'estero e successi italiani che entrano subito nel cuore. I 45 giri raccontano un momento di passaggio tra energia elettronica e grandi melodie. Tra i più richiesti troviamo Shaky Stevens con You Drive Me Crazy, un tuffo nel rock and roll più vivace, capace di riportare in classifica sonorità anni 50 con un tocco più moderno. Eleganza e ritmo arrivano invece da Quincy Jones con I Know Corrida, un brano sofisticato tra funk e jazz che conquista per il suo groove raffinato ed internazionale. Impossibile non farsi travolgere dall'energia dei Jacksons con Can You Feel It, un inno potente corale che porta in pista un messaggio universale di unione e positività. Atmosfere più intime con Steve Winwood e While You See a Chance, una canzone intensa e riflessiva, costruita su una melodia che cresce e resta. E in Italia si fa spazio anche la freschezza di Christian con Daniela, un brano leggero e immediato che si inserisce perfettamente nel panorama pop di quegli anni. 5 dischi, 5 modi diversi, ma un'unica Milano che ascolta e sceglie ancora una volta la musica da far girare a 45 giri. We'll

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: C'è una popolosa promiscuità dove i corpi si contendono un metro di sabbia e uno spicchio di sole. C'è papà, mamma, la figlia, il fidanzato della figlia che ha aspettato l'estate per vederla spogliata, il cane che non si vede perché in questo momento è in acqua e la suocera.
0: Questa è 7080.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Questa è musica... questa?
0: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili. I classici senza età. Senza età. Di 7080.it.
9: Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

0: 3377-7080.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Matteo, ti ascolto da un hotel in provincia di Napoli e vorrei che metteste come canzone La Serenissima dei Rondò Veneziano.

0: Hey boomer,
1: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Allora, il titolo del brano è Fiulimi Now di Chicago. Mi chiamo Tony, chiamo da Paderno Dugnano e ricordo dei tempi da ragazzo.

0: 7 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Carlo da Vicenza. Vorrei sapere se potreste mettere Don't Stop Me Now dei Queen.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che discutevamo di cosa avremmo fatto da grandi e chi volevamo sposare.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao bellette, sono Anna. Volevo sentire la canzone di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, perché ricorda tante cose, gioventù soprattutto, e voi siete una forza, quindi grazie, né? Grazie di esserci, un bacio, ciao.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Lodi e sono ancora io e vi seguo sempre. In questo momento c'è su Fatal Grey dei Visage, bellissima. E, ma non so, pensavo a un pezzone dalla Madonna degli Starship.
2: La Madonna!
1: Che We Build This City on Rock and Roll. Praticamente abbiamo costruito questa città su fondamenta di rock and roll. Questo qua è un pezzone dalla Madonna, dovete metterlo assolutamente perché è fantastico. Comunque sempre grandi, sempre musica dalla Madonna,
3: ci puoi giurare amico,
1: sempre bellissimo tutto e rock and roll per sempre. Ciao ciao.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Cagliari, 1972.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: il mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: lo sai che mi ci vuole un sacco di tempo a pettinarmi e tu li tratti così. Mi spetti da tutto.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi di sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Lui valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il Quotidiano Economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ecco che devo fare, rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui, la macchina era accesa. Poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta... Ha funzionato, non ci credo, ha funzionato!
5: Brian, eccoti qua, ma dove eri finito?
4: Meg, dov'è Stewie?
5: Stewie? Chi è Stewie?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rock Kids, e per l'appuntamento di oggi subito una superstar, Paul McCartney con Live and Let Die, c'è Maria Muldaur con Midnight at the Oasis, Peter Cetera, Stay With Me, Paul Davis, Cool Night, Paul Carrack, When You Walk in the Room, e poi c'è lei, Pat Benatar con Love is a Battlefield, E Night con Hot Summer Night, c'è anche Nicole Larson con Talk to Me, Bad News insieme a Moon Martin, The Voice insieme ai Moody Blues. Oggi si parte con questa.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it Il mood degli anni 70 e 80.
1: Io ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di incontrare subito Andy Warhol. La sua factory era un laboratorio di tutto, era un laboratorio di cinema, era un laboratorio di pittura, di scultura, di televisione, era un laboratorio umano. Lì, come dicevo prima, ho conosciuto tutti gli artisti del momento e ho imparato quanto fosse divertente e importante rompere gli schemi, rompere i tabù. Si può o non si può? Si può quello che senti che è giusto nel tuo cuore, non si può quello che non è giusto. Cioè, non ci sono altre regole.
0: Questa è 7080.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
6: Mi chiamo Pierluigi, vi seguo da Castelfranco Veneto. E il mio ricordo di una canzone degli anni 70 è Anima Mia dei Cugini di Campagna, che ricordo perché in quel periodo facevo liceo classico e la canzone suonava mentre eravamo in gita a Siena. Questo è il mio ricordo, grazie.
7: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, il posto dove la musica non muore mai. L'alba accende l'oceano di una luce dorata, le onde sussurrano come un coro lontano e la spiaggia diventa un grande palcoscenico naturale sospeso tra cielo e mare. Io sono Marco, mi sistemo meglio il microfono e anche oggi vi porto con me lungo questa riva dove le leggende non abitano nei ricordi ma passeggiano accanto a noi pronte a intonare la prossima canzone. Vicino a una piccola barca tirata a secco, col mare calmo che riflette il cielo, incontro Fabrizio De André, allo sguardo dolce di chi conosce mille storie e le lascia scivolare leggere nell'aria salmastra. Qui a Neverland risuona il pescatore.
5: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Proseguendo lungo la spiaggia, il sole si fa più intenso e tra le palme compare un piccolo palco illuminato da riflessi argentati. L'energia cambia all'improvviso, scintillante, potente e irresistibile. È Donna Summer pronta a incendiare l'isola con Hot Stuff.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola verso colori più morbidi e su una roccia affacciata sull'orizzonte vedo una figura serena con la chitarra tra le mani. È George Harrison. Le sue note sembrano leggere come il vento che attraversa le palme. Ascoltiamo Blow Away.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: sole scende piano dietro l'acqua, tracciando una scia arancione che illumina ancora la spiaggia. La passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani sempre su 7080.it con Neverland, l'isola dove la musica continua a suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1978.

0: Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.

0: Visto che è pulito?
1: Nientissimo!
0: E così federe, tovaglie, tutto il bucato. Non esiste sporco impossibile con Bio Presto Lavatrice.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masri. I legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto delle Cese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
5: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ringo Pavesi, il biscotto magico.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Volevo condividere con voi quando nel 1972 andavamo al liceo con la tessera dell'ATAC a Roma. C'era quella da 1000 lire per una sola linea, poi da 2000 lire quella a due linee e poi c'era la, per quelli ricchi, l'intera rete a 5000 lire.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un film comico campione di incassi. Blasfemo, irriverente, iconoclasta sono solo alcuni degli aggettivi con cui fu accolto dalle comunità religiose inglesi nel 1979 il film Brian di Nazareth, realizzato dal gruppo comico inglese Monty Python.
5: E voi chi siete?
6: Siamo i tre re magi.
5: Che?
6: Siamo i tre re magi.
5: E che entrate a fare in una stalla come ladri alle 2 di notte? Non mi sembra tanto regale, veramente.
7: Siamo astrologi.
6: Veniamo dal lontano oriente.
5: Cos'è? Mi prendete in giro?
4: Si racconta che i Python, ovvero Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin, non avessero nessuna intenzione di girare una nuova pellicola. Il motivo? I numerosi litigi tra i due registi, Terry Gilliam e Terry Jones, che avevano funestato le riprese del precedente film Monty Python e il Sacro Graal. Pellicola a basso costo, comunque acclamata dal pubblico. Proprio il successo del precedente lavoro convinse i Python a cimentarsi in un nuovo film, questa volta imperniato sulla vita di Gesù Cristo, letta in chiave satirica. Il personaggio però fu ritenuto poco divertente, subito sostituito di sana pianta da un altro, il giudeo Brian Cohen, interpretato da Graham Chapman, vicino di casa del Messia. Nacque così Brian di Nazareth.
6: Qual è il nome che gli darete?
5: Brian!
8: Noi ti adoriamo, Brian, tu sei il Signore di noi tutti. Lode a te, Brian, e al Signore nostro Padre. Amen.
5: Lo fate di mestiere?
6: Cosa?
5: I lodatori?
6: No, siamo i re magi.
2: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
4: A soli 2 giorni dall'inizio delle riprese, la EMI Films, che avrebbe dovuto finanziare la pellicola, si ritirò intimorita dal soggetto e dalle conseguenze che ne sarebbero scaturite. Per fortuna, in soccorso dei Monty Python, arrivò il loro fan, l'ex Beatle George Harrison, che per l'occasione fondò la casa di produzione Handmade Films con un capitale di 3 milioni di sterline. In segno di riconoscenza, i Python assegnarono al loro finanziatore il ruolo di Mr. Papadopoulos. Il personaggio appare in un breve cameo durante una scena di folla dove accenna a salutare.
9: Allora, chi volete che vi liberi allora?
5: Libe Babavnaba!
9: Molto bene! Allora, libero Babnaba!
4: A causa dell'argomento trattato, l'uscita di Brian di Nazareth destò un vespaio di polemiche. 39 autorità religiose britanniche imposero ai minori il divieto assoluto di vedere il film. Alcune nazioni, come l'Irlanda e la Norvegia, vietarono la proiezione di Brian di Nazareth, mentre in Svezia venne pubblicizzato con lo slogan ironico «Un film così divertente che i norvegesi l'hanno censurato». Eppure Brian di Nazareth nel 1979 fu il quarto incasso al botteghino in Gran Bretagna e il film britannico di maggior successo negli Stati Uniti. Brian di Nazareth fu girato a Monastir in Tunisia, negli stessi luoghi in cui nel 1977 fu realizzato Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli. In perfetto stile Monty Python, il film è un susseguirsi di situazioni divertenti in cui ogni componente del gruppo ricopre più ruoli. Si passa dalla scena con Ponzio Pilato, Michael Palin doppiato da Mario Marenco, che non sopporta venga deriso il suo amico Marco Pisellonio, all'arrivo degli extraterrestri che rapiscono il protagonista.
5: La fa che li ha posto
9: io! Buona idea, Pisellonio!
5: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore Farduceo! Fila il famoso assassino Friviano!
4: La pellicola fu rimontata più volte con un conseguente taglio di numerose scene durante l'editing. Inoltre non è chiaro perché la società che nel 1998 acquistò la Handmade Films abbia distrutto tutti i filmati grezzi realizzati durante le riprese. Superati i veti incrociati politico-religiosi, Brian di Nazareth fu distribuito in Italia nel 1991, mentre nel 2008 venne pubblicata su doppio DVD The Immaculate Edition con l'edizione italiana ridoppiata. Il film è disponibile su YouTube col doppiaggio nel 1991 e su Netflix in lingua originale.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1967.

0: Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. E vedendo la carne montana che stringo, allè, vengono tutti a mangiare con Gringo.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare Israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
6: Stai dicendo che questo è
7: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
6: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
7: Io lo chiamo Tana del Bianconiglio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: boomer.
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma le stai scherzando?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Oggi con noi le scelte musicali di Daniela, che ci scrive esattamente da Broni, in provincia di Pavia. Ho qui davanti la sua classifica, le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, e direi di iniziare subito. Al numero 10 ha messo questa bella canzone delle Orme.

0: inizia con questo brano del 1976 di Le Orme, Canzone d'amore, la classifica di Daniela, e continua con la numero 9, Fausto Leali, Io camminerò, Patti Pravo con La valigia blu, e al numero 8.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: valigia blu.
1: Le 10 canzoni preferite di Daniela, questa è la sua numero 8. Al numero 7 arrivano anche i Ricchi e Poveri con M'innamoro di te.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

in tutte le classifiche per questa canzone dei Ricchi e Poveri, Mi innamoro di te, oggi al numero 7 in questa di Daniela, al numero 6 Riccardo Fogli con Mondo, Rino Gaetano, Berta Filava al numero

Donatella è il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato. Andando avanti con questa classifica, al numero 3 c'è Alice con Per Elisa, al numero 2 Drupi con Piccola e Fragile.

0: 10 canzoni preferite di Daniela Di Broni in provincia di Pavia. Siamo già arrivati alla seconda posizione in questa sua classifica personale, dove ha messo questo pezzo di Drupi, Piccola e Fragile. Arriva anche la sua numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Anche oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, è arrivato alla conclusione. Questa è la numero 1 di Daniela, Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima, chiude con questo pezzo del 1974. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Caffettiera Mocha Express in 5 misure.
4: Caffettiera Mocha Express.
2: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
9: Ciao, sono Adele di Pavia. Vorrei ascoltare Cara di Lucio Dalla, perché mi ricorda quando ho incontrato il mio marito, insomma, molti anni fa. Sono sposata da tantissimi anni. Grazie mille.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
11: 20 maggio 1985, Weeks Compilation, l'appuntamento di 7080.it con i 10 over the top alla carte. Mano allora alla classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, dove all'ultimo posto abbiamo Philip Bailey e Phil Collins con Easy Lover. Al numero 9 troviamo Bailey Sam, che ascoltiamo con Imagination.

Imagination, questo era Bellwis Home al nono posto della Wix Compilation del 20 maggio 1985. Ottava posizione per Kool & The Gang con Cherish. Al numero 7 abbiamo Heaven. Su 7080.it c'è Bryan Adams.

Bryan Adams con Heaven al settimo posto della Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carta di 7080.it. Numero 6 per gli Eurythmics con Would I Lie to You. Al quinto posto della nostra classifica troviamo Katrina and the Waves, che oggi ascoltiamo con Walking on Sunshine.

0: Walking on Sunshine, la travolgente canzone di Katrina and the Waves al quinto posto della Weeks Compilation del 20 maggio 1985. Nella classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, al numero 4 abbiamo i Go West con Call Me, preceduti al numero 3 dai Tears for Fears che oggi ascoltiamo con Everybody Wants to Rule the World.
1: Un successo via l'altro, Weeks Compilation.

Everybody Wants to Rule the World, questi erano i Tears for Fears, terzi nella nostra Wix compilation. Secondo posto per Freddie Mercury con I Was Born to Love You. E siamo dunque arrivati al momento di svelare la numero 1 anche oggi della nostra classifica, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Easy Lover di Philip Bailey e Phil Collins occupa il decimo posto, mentre al numero 9 abbiamo aperto con Belouis Homme, Imagination. Cherish, i Cool and the Gang sono al numero 8. Settimo posto per Bryan Adams con Heaven, mentre al numero 6 abbiamo gli Eurythmics con Would I Lie to You. Katrina and the Waves li abbiamo ascoltati al numero 5 con Walking on Sunshine. Quarta posizione per i Go West con Call Me. Al numero 3 abbiamo

Ho appena ascoltato i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. La seconda posizione di questa week's compilation è occupata da Freddie Mercury, il leader dei Queen, con il suo disco solista I Was Born to Love You. E al primo posto oggi, 20 maggio 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Marion, che ha

0: K-League Marion, questa è la prima posizione oggi 20 maggio 1985 all'interno di Wix Compilation. L'appuntamento qui 10 over the top alla carte che con questo brano giunge al termine. Noi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
3: Amore, quell'uomo sommi.
4: Oh yeah yeah yeah yeah yeah, oh yeah.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
0: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Viva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi in Genitalia, le altre arriveranno nelle prossime ore quando sarà disposta l'autopsia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Una donna di 54 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in condizioni gravi ed è partita la caccia al responsabile. La donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani. Oggi la visita al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. La sua presenza in Italia è un onore, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Cresce il consenso, scrive il Financial Times, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo oggi negli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto al padrone di casa Jannik Hafman. Il match si giocherà non prima delle 18. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Tempo personale in macchina del tempo. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomer.
7: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it

0: Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.

0: una ragazza e un signore seduto sul tram. Mi siede il posto, sono incinta. Oh, cara, prego. E da quanto è incinta? Da mezz'ora, ma sono così stanca, ragazzi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ehi Bubu, è arrivato un messaggino.
8: Ciao Radio 7080, mi fate ascoltare la canzone di CJ & Co, Devil's Gun?
7: Puoi rispondere subito.
9: Va bene Yogi, faccio subito.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: In questa puntata di New Wave Collection ascolteremo tra gli altri i Romantics di Talking in Your Sleep, Simple Minds Love Song, Simply Red Come to My Aid, gli Smiths con Ask, da Manchester i When in Rome con The Promise e poi ancora da Sheffield i Thompson Twins con In the Name of Love.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, lì.

0: Amici ascoltatori, allegria! Vi parlo dagli studi di Telemilano e precisamente dallo studio 1. Come certamente saprete, Telemilano trasmette sulle frequenze 38 e 58 e la nostra antenna trasmittente è situata in cima al grattacielo Pirelli.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
7: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
7: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Modi dopo il bilaterale a Roma. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra Italia e India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i due paesi, sottolinea ancora Modi. E veniamo all'altro bilaterale, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice i due paesi hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale. Veniamo alla guerra in Iran. Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica. Secondo i media israeliani, il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, lo ricordiamo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum comunque a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pasdaran intanto minacciano: se la guerra riprende, dilagherà oltre la regione in luoghi inaspettati. La cronaca: il PM di Milano Zanoncelli ha chiesto 12 e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono. Il tennis: Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia, si prepara all'esordio al Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista alle Keep Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot, ha dichiarato: non trovo il termine denigratorio, è così che lavoro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chissà che capiterà nei prossimi anni.
5: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso: oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico: devi resistere, resisti un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il mali sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: Un nuovo appuntamento con la musica da leggere su Ciao 2001 di questa settimana. Non perderlo!
1: Ciao 2001, ciao 2001.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio video. Questa è 7080.it, solo musica 70.

0: Atlanta.it.
1: Il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Vuoi suggerirci un brano musicale degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Stefano e ho 54 anni. Allora, il brano che è appunto il mio preferito è Africa dei Toto. Vi ascolto da Castellanza, provincia di Varese. E niente, ricordo che andavo appunto alle scuole medie.

0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Veruska, chiamo da Agordo, provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, Born in the USA di come si chiama?
2: Dunque, non me lo ricordo più.
1: Bruce Springsteen.
3: Risposta esatta, per favore.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, io ascolto da Milano e vorrei sentire Every Breath You Take dei Police. È una canzone legata al fatto che mio fratello era innamorato di una ragazza e piaceva tantissimo anche a me questa canzone.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1976, con Odeon tutto quanto fa spettacolo. La trasgressione entra nelle case degli italiani che gridano allo scandalo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.

che non è molto nota, la collego al suo cantante Simon Le Bon. Quando io ero una ragazzina era davvero nei nostri sogni e niente, vorrei

0: Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.

0: te la ricordi come eri bello da ragazzino quando andassi al permesso?
1: Non
0: ci ha visto, va, andiamo dentro, va. Non so mica fa brutta figura, se stia comodo, beh, allora se lo ricorda.
2: E come non me lo ricordo? E anche te deve fare.
3: Mi sa che da me non te puoi ricordare perché io non c'entro niente. Io poi la messa non l'ho mai servita.
4: Questa è 7080.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
10: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile, così in una nota ufficiale la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta, a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3, 7-6 contro l'argentino Buruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: A me lo chiama Caffone. Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Orsini Baraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
6: Smagliante, papà.
5: Andiamo, caro. Vada via al cu. Va cagà.
7: Ma cosa hai detto, professore?
5: Che te devo sopportare 20.000 anni, pochi?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Settantaottanta.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Emozioni. 10 canzoni italiane associate a 10 ricordi. Numero 1.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Così? Ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate, lo

0: qua roba lì, ta mangi te, va bene?
1: E io non me lo voglio mangiare, beh,
0: Dai, ecco, dai, magna, e devi dire pure che è buono, va bene? Com'è? Com'è?
1: È buono,
0: ecco.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di 7080.it, sono Francesco e sto ascoltando questa magnifica radio da Napoli. Il brano che vorrei ascoltare è And Big Goes On del gruppo The Whispers, un pezzo pazzesco che ho scoperto mentre

0: www.radioticino.it.
1: Io credo in tutto, fino a quando non viene smentito. Quindi io credo nelle fate, ai miti, ai draghi. Esiste tutto, anche se è nella tua mente. Chi può dire che i sogni e gli incubi non sono reali come il presente?

0: Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. Vabbè,
2: terribili.
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli, bisogna sapersi avvicinare, non adesso ti dico io quello che devi fare con arroganza, no, se ti avvicini al giovane con arroganza, il giovane si chiude come un ostrica in se stesso.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info @comnect.it. Info @comnect.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
9: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani. Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. Siamo alla cronaca. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese, rimasto gravemente ferito. Un pestaggio brutale che risale allo scorso ottobre fuori a una discoteca della Movida milanese. Il 22 ne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Il calcio, l'Europa League è giunto all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle ore 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. Cielo azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova un anno e mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Siamo dentro.
5: Transizione.
6: Ecco dov'è finita la città.
7: Sì, la nave.
8: Che ci fa?
9: Come nave lì te.
10: Attenzione, ora torna la nave.
11: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 8080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Vetril presenta.
2: Oh,

0: www.radio90.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Audio-video. Buongiorno, sono Stefania, vi seguo tutti i giorni da Milano. Volevo dire che siete la mia radio preferita.
7: Cosa mi dici mai?
6: La mia canzone preferita degli anni 80 è Heaven di Bryan Adams. E praticamente avevo 22 anni e mi sono innamorata per la prima volta e quindi questa canzone mi è rimasta nel cuore per sempre. Grazie e buona giornata a tutti.
5: Questa è 7080.it.
8: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.

0: Questa è 7080.it
1: Remix Again.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi

Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino 1987.

0: mi piace molto l'idea di questo poster con mare. Cioè, uno che crede di essere al mare. Questo è il mare, ma non è mare vero! Splendido!
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
2: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globusum Flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi 2 corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oldenino e Giorgia Sommacara, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis: ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffmann. Sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
6: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
7: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
6: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe, forse è tutto immaginario.
7: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale, questo non è reale, niente è reale, forse non sono reale nemmeno io.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: Personale in macchina del tempo.
8: 7080.it.
9: Se l'ascolti,
8: non la molli più. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
10: Per l'appuntamento di oggi con Il Numero Perfetto ci catapultiamo nel movimento britannico che ha imperversato le classifiche a inizio degli anni 80. Ricordate la New Wave e il New Romantic? Il gruppo protagonista di questa puntata è stato sicuramente il capostipite di questo genere. Stiamo parlando infatti di Roland Orzabal e Kurt Smith, i Tears for Fears. Il nome della band, appunto Tears for Fears, deriva da un trattamento psicoterapeutico eseguito da Arthur Janov, durante il quale il paziente sottoposto alle cure riprova le primissime sensazioni dell'età prenatale. I due fondatori del gruppo, Roland e Kurt, si incontrano da adolescenti nella città di Bath e accarezzano entrambi l'era del post-punk rappresentata dai Talking Heads e dal leggendario produttore Brian Eno. Nel 1983, dopo vari cambiamenti di nome, la band pubblica il primo album, The Hurting, dal quale ascoltiamo Change.

0: Change, i Tears for Fears, 1983, l'album era The Hurting. I Tears for Fears che sono i protagonisti di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Due anni dopo l'uscita del primo album, nell'85, in particolare a febbraio, esce Songs from the Big Chair. Il titolo dell'album è ispirato a una miniserie britannica intitolata Sibyl. Le canzoni di questo album abbandonano i temi leggeri del pop e danno spazio a temi politici molto più importanti. L'album rappresenta un grande successo mondiale anche grazie a Everybody Wants to Rule the World, rimasta una delle canzoni più importanti della discografia dei Tears for Fears. Ed è proprio questa canzone che andiamo ora ad ascoltare, Tears for Fears da Songs from the Big Chair, anno 1985, Everybody Wants to Rule the World.
1: Perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

The Ones to Rule the World, Tears for Fears, 1985, l'album era Songs from the Big Chair. Siete all'ascolto di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, il nostro approfondimento qui su 7080.it sugli artisti o sui gruppi, come in questo caso, degli anni 70 e 80. E abbiamo ascoltato appunto una canzone del 1985 da Songs from the Big Chair e bisognerà aspettare, pensate, 4 anni per un nuovo album della band, opera che costò più di un milione di sterline, poiché i due, appunto Roland e Kurt, cercavano collaborazioni importanti con artisti di livello, ad esempio, per fare alcuni nomi, Phil Collins in veste di batterista e Oleta Adams ad accompagnare il duo come voce femminile. Questi dispendiosi lavori alla fine producono un album che si intitolerà The Seeds of Love e la canzone che ascoltiamo da questo album è Woman in Chains.

0: in Chains da The Seeds of Love sono i Tears for Fears ed è anche la terza delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'appuntamento di 7080.it sugli artisti più importanti degli anni 70 e 80 finisce qui. Torniamo domani con altre tre canzoni e un altro focus su un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Hey, giovane!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età!

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Ciao ragazzi, sono Stefano da Roma e volevo farvi complimenti perché mi fate rivivere emozioni grandissime della mia giovinezza. E pensavo di poter ascoltare Fade to Grey, che mi ha accompagnato per un po' di tempo in un momento bellissimo. Grazie e avanti tutta così, siete meravigliosi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi cominciare da dove sei e cambiare la fine.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 9.

0: Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Allora è deciso, i Griffin passeranno una serata blockbuster.
3: Quando arriviamo lì ti darò $20 se dici: ho sentito che Magic Mike è bello.
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
10: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
11: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano bendate e legate, costrette ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele e le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla, scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per ribare il testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo fonti vicine alle parti. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari. La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione a Pierandrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro. I sub morti alle Maldive: dopo 3 giorni di operazioni, tutti gli dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Intanto la legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica, in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere che nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, la sua 3ª vittoria in questa edizione della corsa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: The Hit Parade.
5: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989.
2: Numero 4.

0: canzone che è i boss.
1: Ah, voglio far strana qua, pupa! Proprio strana!
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

www.radiocentralnavigata.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it 37

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Silvia, chiamo da Milano, vi guardo alla tele. Se per caso poteste mettere degli Alphaville o Big in Japan o Forever Young o Sounds Like a Melody, sono tutte e tre legati ai miei 18 anni. Grazie.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, allora, sono Simo Sky DJ da Ferrara, volevo ascoltare di Billy Idol, Eyes Without a Face. Ciao a tutti.

0: trentasette70.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como. Vi ascoltiamo sul canale 93. Vorrei poter ascoltare la canzone del Final Countdown di Europa e dedicarla a mia moglie Claudia. Buona giornata a tutti i radioascoltatori di 7080. Grazie.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops e oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Io sono certo di averlo meritato.

0: Lei è una signora giovane, sposata, signorina, cos'è?
1: No, io sono separata e ho due figli.
0: Bene, allora complimenti signora.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
2: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatena la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da Parigi. Netanyahu bacchetta e il falco dell'ultradestra e ammette ha sbagliato. Attesi presto in Italia il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e la giornalista Mantovani tra i fermati. Intanto, secondo quanto riportato da Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento, riportano i media arabi, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati. Teheran consolida anche il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Si rafforza il legame tra Italia e India. Il primo ministro indiano Modi è stato accolto dalla premier Meloni dopo l'incontro con il presidente Mattarella. L'ultima missione di un presidente indiano nella capitale risale a 26 anni fa. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha detto Meloni in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a Villa Pamphili. Scambi commerciali per 20 miliardi di euro e 7 gli accordi raggiunti, che vanno dalla cooperazione industriale sulla difesa alla mobilità di infermieri dall'India all'Italia. Il calcio e il futuro della panchina del Napoli. Come già anticipato, Conte va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri con contatti costanti. Ma il Napoli guarda con attenzione anche alle prossime mosse di Massimiliano Allegri e poi sullo sfondo anche il nome di Vincenzo Italiano. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi in Il numero perfetto, un artista in tre brani, c'è la musica di Eugenio Finardi, tre canzoni da tre album differenti. E allora siamo pronti a partire dal 1976, dove esce Sugo, il suo secondo 33.
0: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 70-80.

0: Siamo partiti oggi con Musica Ribella, che è uscita anche nella versione 45 giri, ma in questo 33 vi voglio ricordare anche il pezzo dal titolo Oggi ho imparato a volare e anche la radio. Si continua, passiamo al 1978, esce il quarto suo album, 8 sono le canzoni, il titolo è Blitz.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata.
1: Da questo LP abbiamo ascoltato la canzone più famosa, Extraterrestre, pubblicata anche nella versione a 45 giri, ma non possiamo dimenticare Come un animale, Affetto e anche Cuba. Abbiamo ancora il tempo di un disco, lo suoniamo subito.
2: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Sono le

0: Canzone dolcissima, Vorrei svegliarti di Eugenio Finardi. Questa è contenuta in questo album del 1985 dal titolo Colpi di fulmine. Abbiamo concluso l'appuntamento di oggi, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: arrivata Suor Maria, quella dell'artrite, in bicicletta, ha lanciato le stampelle contro il nemico. Ma il vescovo, per l'amor di Dio, guarda il vescovo, l'hanno trovato appeso al campanile, tutto nero, che continuava a gridare: va bene, facciamolo il giudizio universale, non ho detto niente, facciamolo pure, ma testa. Guarda, io ho capito subito che sono stati loro, mi è venuto un sciopone, guarda che una roba, ho preso l'acido nitrico e la glicerina li ho bevuti questa volta, ho sceso la montagna. Sulle dentate scintillanti vette salta la suora, tuona la valanga, guarda, altro dir non vo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: Ciao. Allora, io sono a Perugia e prendo il canale 234, numero. Poi mi piace la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Penso che il titolo è quello, Io Vagabondo che sono io, dei Nomadi. Ok? Spero che ti basti, non lo so. Cerca un pochino, grazie di cuore per la canzone se me la fai sentire. Poi la scarico su Shazam.
7: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra.

70-80.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. La Frappi e 70-80.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma li stai scherzando?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.

0: richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Vuoi forse dirmi qualcosa, Richard?
1: Oh, no, niente in particolare.
0: Hai l'aria di aspettare qualcuno?
1: Oh, no, ma non aspetto nessuno.
0: Già.
2: Papà, puoi aprirla tu?
0: Certo.
2: Ricky, ma chi stai aspettando?
1: Non sto aspettando.
0: Sta solo lì a sedere.
2: Vuoi provare il mio hula hoop?
0: Johnny, gli adulti non giocano con l'hula hoop.
2: La zia Bessie sì.
0: Sì, certo. Ed è volata fuori dalla porta e nessuno l'ha più vista per 4 giorni.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
9: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'ecuadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
5: Con piacere.
6: Anch'io sto aspettando qualcuno.
5: Vede, signor Ross, il mio nome non è Helly. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare.
6: Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.
8: 7080.it e K-Box presentano
9: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
10: 20 maggio 1973, Stevie Wonder raggiunge il primo posto in America con You Are the Sunshine of My Life, una canzone ispirata dalla moglie e talvolta co-scrittrice Syreeta Wright.
11: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: Musica 7080.
1: 7080.
0: Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: 10 minuti di tempo per ascoltare tre canzoni in jukebox. 20 maggio 1988 e come sempre sono della classifica italiana. Oggi partiamo dalla posizione numero 9, moneta nel jukebox e subito questa canzone di Luca Barbarossa.
0: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica

0: va il sole.
1: Con 100 lire, tre canzoni, questo è Jukebox e questa era la prima, L'amore rubato di Luca Barbarossa. Dalla numero 9 della classifica italiana voglio passare anche alla numero 6 con Anna Oxa.
2: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Tutti i giorni c'è Jukebox e tutti i giorni ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Siamo arrivati oggi alla conclusione. Io vi aspetto di nuovo domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa.

0: vent'anni compressi in un'ora.
1: 1980, 20 maggio. Nel pieno della battaglia antinucleare, l'ambientalismo italiano trova nuova linfa sotto l'insegna del cigno verde di Lega Ambiente. È questo il simbolo scelto da un gruppo di giovani ecologisti e scienziati che il 20 maggio si riuniscono nella Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente.

0: Natale, da tua ti sposti a Milano per vedere una partita di calcio, vero?
1: Ma io sono sempre stato uno sportivo.
2: Ah, beh, allora tu saresti quello che entra sempre nelle trattorie, ti fa delle belle mangiate e poi quando arriva il conto non c'hai soldi per pagare. C'hai 11 condanne per questo scherzo.
1: Beh, all'incirca.
2: Però i soldi per andare a Milano li hai trovati.
1: Beh, appunto, signor maresciallo, io i soldi li ho trovati per terra. In una busta, ecco, in una busta.
2: Per adesso puoi andare.
1: Grazie, signor maresciallo, e tanta salute.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao ragazzi, per me il 1989 è stato l'anno fondamentale, l'anno della maturità, l'anno Intercampione d'Italia, Milan campione d'Europa, il muro di Berlino, anno particolare.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a me.

0: DAB.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose?
2: Neanche uno.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È il 1979, oggi è il 20 maggio. Siamo davanti al nostro jukebox e quali saranno le tre canzoni per sole 100 lire? Beh, partiamo subito.
2: Sì, e oggi per cominciare scelgo i Jacksons con Shake You.

0: Shake Your Body con i Jacksons, la prima delle tre canzoni per sole 100 lire che ascoltiamo nel nostro jukebox.
1: E oggi abbiamo proprio voglia di ballare, quindi si prosegue dal nostro jukebox e vi scelgo un pezzo delle Sister Sledge. Questa è We Are Family.

0: Family, continuiamo a ballare nel jukebox, l'appuntamento del 20 maggio 1979 e queste erano le Sister Sledge. Manca l'ultima canzone nel nostro spazio su 7080.it.
1: Beh, restiamo in discoteca e balliamo gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland.

0: Boogie Wonderland con gli Earth, Wind & Fire e prima ancora le Sister Sledge con We Are Family e i Jacksons in apertura con Shake Your Body in un appuntamento tutto da ballare.
1: Stanchissimi, ma abbiamo ballato davanti al nostro jukebox oggi che torna domani, anzi torniamo domani. Stanchissimi, abbiamo

0: Sozzi 51, direttore Conte Catellani 49.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a Sturassica rompe le balle?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori, indicizzato all'inflazione nazionale, con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E dove?
5: In questa zona o nell'iperspazio stesso.
4: E quale fonte di energia può essere?
5: Il rapporto meteorologico è arrivato.
6: Sì, è incredibile. Sembra che tutti i fronti temporaleschi esistenti vengano risucchiati in questo punto. Hanno segnalato 3 tornado e non ce ne sono mai qui.
5: Dove convergono?
6: In un punto a 60 km.
7: È arrivato il rapporto che vuoi.
5: Tu lo so.
6: Ma quell'energia da dove viene?
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: adesso del là al nostro intermezzo di pubblicità.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ok ragazzi, sì, la mia prima canzone, la più bella canzone che ho ballato, che ballavo tantissimo, era Borci Via in Live di Patrick Hernandez. Era una stupenda canzone di cui ha durato tantissimo e mi è piaciuto tantissimo. Ciao a tutti e una buona serata a tutti i DJ di 7080. Ciao grandi, ciao, super.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: La serenità si raggiunge con molto affanno.

0: Hey Boomer!
1: Bella brother!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?
0: 7080.it presenta
2: The Wix Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: 20 maggio 1985, Wix Compilation, l'appuntamento di 7080.it con i 10 over the top alla carte. Mano allora alla classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, dove all'ultimo posto abbiamo Philip Bailey e Phil Collins con Easy Lover. Al numero 9 troviamo Bell With Some, che ascoltiamo con Imagination. She

Imagination, questo era Belwis Home al nono posto della Wix Compilation del 20 maggio 1985. Ottava posizione per Kool & The Gang con Cherish. Al numero 7 abbiamo Heaven. Su 7080.it c'è Bryan Adams.

Bryan Adams con Heaven al settimo posto della Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carta di 7080.it. Numero 6 per gli Eurythmics con Would I Lie to You. Al quinto posto della nostra classifica troviamo Katrina and the Waves, che oggi ascoltiamo con Walking on Sunshine.

0: Walking on Sunshine, la travolgente canzone di Katrina and the Waves al quinto posto della Wix Compilation del 20 maggio 1985. Nella classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, al numero 4 abbiamo i Go West con Call Me, preceduti al numero 3 dai Tears for Fears che oggi ascoltiamo con Everybody Wants to Rule the World.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

Everybody Wants to Rule the World. Questi erano i Tears for Fears, terzi nella nostra Wix compilation. Secondo posto per Freddie Mercury con I Was Born to Love You. E siamo dunque arrivati al momento di svelare la numero 1 anche oggi della nostra classifica. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Easy Lover di Philip Bailey e Phil Collins occupa il decimo posto, mentre al numero 9 abbiamo aperto con Belouis Homme, Imagination. Cherish, i Cool and the Gang sono al numero 8. Settimo posto per Bryan Adams con Heaven, mentre al numero 6 abbiamo gli Eurythmics con Would I Lie to You. Katrina and the Waves li abbiamo ascoltati al numero 5 con Walking on Sunshine. Quarta posizione per i Go West con Call Me. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. La seconda posizione di questa Wix compilation è occupata da Freddie Mercury, il leader dei Queen, con il suo disco solista I Was Born to Love You. E al primo posto oggi, 20 maggio 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Marion, che ha

0: K-League Marion, questa la prima posizione oggi 20 maggio 1985 all'interno di Wix Compilation. L'appuntamento con i 10 Over the Top alla carte che con questo brano giunge al termine. Noi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: io 5 anni fa
1: no, aspetta un momento.
0: Io 5 anni fa volevo mettere su un negozio di tacchi, dadi e datteri.
2: Cosa?
0: Allora mi son detto, non lo faccio in centro dove il terreno Ezzo mi incide.
3: Ezzo?
0: Lo faccio fuori, ma non in periferia, proprio fuori. Ma neanche... insomma, bisogna fare 180 km.
4: Questa è 7080.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80 oppure
11: Hey Siri,
10: metti 70-80.
11: Metti 70-80.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Ti piace la nostra musica?
13: Sì.
12: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni. Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
5: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
4: Recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tarie ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Colonnello, metta insieme una squadra. Ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
7: Sono Tayla e Maga.
8: La città degli antichi non è sicura.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Un romanaccio entra in un bar e fa il barista. Oh, andò sta il cesso? Il cesso, andò sta? Andò sta il cesso? Signore, abbia pazienza, un momento. Il cesso, andò sta? Senta, signore, vada giù in fondo. Ci sono due porte. Una c'è scritto gentleman. Lei non ci faccia caso, entri uguale.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Fate tornare indietro di 50 anni.
13: Quella, qui c'è sostanza.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: La maggior parte degli uomini è eroticamente cieca, poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare Eros con sessualità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: A me ci parla a me.

Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Bentornati da Marco De Domenico su 7080.it per Do Gusti Smelke One, con una canzone che è un classico con la corona per essere stata classificata come la 60ª miglior canzone di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone nella loro lista una delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. E non solo, è stata selezionata dalla Biblioteca del Congresso al National Recording Registry, che seleziona annualmente le registrazioni che sono, come dire, culturalmente, storicamente o esteticamente significative. Bene, dopo tutto questo panegirico, di che brano sto parlando? Ma di Let's Stay Together di Art Green, che nel 1972 non solo raggiunse la vetta delle classifiche di Billboard, ma fu proprio una canzone che parlava di un amore incondizionato in cui si è determinati a resistere nei momenti belli, ma anche in quelli brutti. Come dire, si può accettare che un granello di sabbia si infili nell'ingranaggio e l'ingranaggio dell'amore non si ferma, ma se ci metti un sasso

0: di ritorno alla fine dell'83. A differenza della versione di Al Green, Turner canta prima la strofa 2, poi la strofa 1 quando la band inizia a suonare, quindi fa una sorta di inversione. Ci ascoltiamo quindi Tina Turner, Let's Stay Together.
1: Let me say the same, baby.

0: Per Dugusti Smelk One di oggi era Tina Turner con Let's Stay Together e sempre Let's Stay Together di Al Green. Grazie a tutti da parte di Marco De Domenico, se vi va ci risentiamo domani. Ciao!
1: 7080.it
2: Dugusti Smelk One.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: tanto che aspettavo un'occasione così.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Oh porca zozza, dove ci troviamo?
3: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
2: E laggiù che cosa c'è?
3: Quelle con la coppa D.
4: Nein, nein, niente fuoco, pone!
5: Ah, il tetone!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
7: È chiaro, stufato.
8: Auf Wiedersehen!
9: Innamorato.
10: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it la

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Per me è finita. Ho perso il mio sangue freddo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao 7080, sono sempre Marco dalla provincia di Lodi. Stavo pensando a che pezzo si potrebbe mettere e mi è venuto in mente un grandissimo gruppo, gli Aztec Camera, gruppo degli anni 80 scozzese, capitanati da Roddy Frame, che reputo un grandissimo cantautore. Vi consiglio di mettere su il pezzo The Crime Scene, che è contenuto nell'album Stray. È un pezzo dalla Madonna, bellissimo, un capolavoro di Roddy Frame, scritti tanti. Comunque sempre viva 7080 e ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Tutte le guerre sono combattute per denaro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle,
0: allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
0: 7080.it presenta Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Ancona, 1968.

0: silence. It was a whole new day, I thought. I wasn't scared of him anyway, until I noticed those rips in my sheets, and that was proof that there had been a nightmare on my street.
1: Ehi, cosa fa qui che nei piedi è da bere tutto qua? Ma in fondo qua chi è che paga?
2: Mio zio.
1: Giusto. E allora perché gli altri impiegati non sono venuti, eh? Che vengono quando gli pare a loro e mi mettono in difficoltà tutta... Marconi dove è andato, Guglielmo?
2: È andato alla radio a portare dei comunicati commerciali che si era dimenticato.
1: Questo qui ogni giorno me ne inventa una. Galileo Galilei dov'è?
2: È andato a portare dei tic tac alla televisione, poi andava a comprare un orologio a cucù.
1: A questo pendolare gli faccio vedere io.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Marty!
3: Ehi, George, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
2: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Lorraine di uscire, ma non so proprio come fare.
3: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Come si apre? Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
2: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Lorraine di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
3: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: C'è una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla testa. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino a un bambino di 4 mesi? Lei deve dare latte. Sì, adesso il latte sopra le cozze.
0: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao a tutti da Nicola, da Pellinzago Novarese in provincia di Novara. Vorrei la canzone Lorime di Tell Me Why. Ricordo di quando viaggiavo con il furgone per andare a lavorare. Bellissimi tempi ragazzi, ciao a tutti.
4: Mi viene da piangere a sentire queste cose.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! Mica mi sono tanta,
2: no! No, no, no!
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: This is Lord Brett Sinclair and we're running to the American Top 40, USA Best Hits from 1975 to 1985 on 7080.it.
4: 1977.

0: 4080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967, e le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E dulcis in fundo ci sarei io, vostro onore, Fioretti Bruno, detto Mandrake, per via delle mie innate doti trasformistiche.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.